vita, runo lì anch'io. E ho le russo sta te tu coscon. Chi li ha su denunto?